mare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano.